mysteries. O dulce misericordia tuya duti, et peccato simo semper liberim, et ab omni perturbatione securi.